I hanging gila e wese. I hanging gila e wese. I hanging gila e wese.